La mia nuova casa è la mia anima, col mio cuore giovane. Ed è stata dura, ma ho fatto pace.